mi guardare, luna luna tu, non curiosare, luna luna tu, non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore,

Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici

ne può bere amari finché vuoi. Ferma da giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e